0: farei scoprire più bel tempo della primavera. La primavera dell'amore.
1: Sobotní parte Rádia Jih.